0: l'ha già fatta.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposare

nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi.

dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

0: Magique, magique. Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Ascolta, mamma è vicina a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Come se tu viera.